0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Sono le 2:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 4 e un minuto.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

nel silenzio di mille parole. C'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: VRN, la radio dei numeri uno.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Sono le 4 e 59 minuti.
8: WRN Radio.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: listening to WRN Radio.
1: Rosa, dea un fratello, ma sono volitori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: Sono le 6. WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ariete, la domenica vi invita a recuperare un po' di tranquillità dopo giorni molto movimentati. Dedicate qualche ora a ciò che vi fa sentire davvero a casa. Toro, avete voglia di cose semplici e piacevoli, ma una persona potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore, la giornata favorisce la sensualità. Gemelli, oggi avete bisogno di alternare movimento e pause. Una telefonata può portarvi una notizia curiosa o riaccendere un rapporto che si era raffreddato. Cancro, la luna continua a regalarvi una particolare sensibilità e vi permette di capire al volo ciò che accade intorno a voi. Ascoltate il vostro intuito prima di seguire i consigli degli altri. Leone, Marte continua a darvi energia, ma oggi il modo migliore per utilizzarla è dedicarla a qualcosa che vi appassiona davvero. Dovete fare una sorpresa a chi amate. Vergine, una domenica adatta a rimettere ordine non soltanto nelle cose, ma anche nei pensieri. Potreste avere un'illuminazione su una questione che vi tormentava. Bilancia, il sole nel vostro segno vi spinge a pensare maggiormente a voi stessi, mentre la luna richiama l'attenzione sugli affetti. Se potete, regalatevi un momento tutto per voi. Scorpione, Venere nel vostro segno continua ad aumentare fascino e intensità. Oggi potreste essere più selettivi e desiderosi di capire chi avete veramente davanti. Sagittario, avete bisogno di respirare aria nuova, anche senza allontanarvi troppo. Accettate un invito che normalmente rifiutereste. Capricorno, la giornata porta l'attenzione sui rapporti più stretti e vi ricorda che anche chi appare forte ha bisogno di sentirsi compreso. In amore, una vostra apertura può cambiare tutto. Acquario, sul lavoro e nelle questioni pratiche, lasciate perdere ciò che può aspettare. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi alle persone care. Pesci, la luna in Cancro crea un'atmosfera che vi permette di esprimere emozioni senza sentirvi troppo esposti. Scegliete una musica che vi ricorda un momento felice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:03.
0: VRN Radio.
3: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
0: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 7:59 minuti.
0: URL Radio.
3: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1979.
5: Benvenuti amici all'appuntamento con la Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta ed oggi vi porterò indietro di oltre 40 anni nel 1979, tra luci colorate, pantaloni a zampa e tanta, tanta musica. Il 1979 è stato un anno speciale. In Italia la disco music spopolava nelle discoteche, la televisione lanciava nuove star come Eder Parisi e al Festival Bar un giovane Alan Sorrenti si prendeva la scena con un brano diventato immortale. Ma non solo, era l'anno dei Bee Gees che facevano ballare mezzo mondo, di Adriano Celentano che sapeva ancora sorprendere con la sua voce unica e del fascino internazionale di Julio Iglesias. Dunque, mettiamoci comodi, pronti a scoprire quali sono state le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Partiamo subito dalla posizione numero 10, dove troviamo Antonello Venditti con Buona Domenica, un brano che ancora oggi ci accompagna con la sua leggerezza e la sua poesia. Un invito a vivere i piccoli momenti, a godersi quella giornata di festa tanto amata dagli italiani. Venditti in quegli anni stava già consolidando la sua carriera come voce del pop d'autore romano e questo brano riuscì a diventare un inno quotidiano, semplice ma indimenticabile.

una domenica tranquilla passiamo invece alla febbre del sabato sera, anzi della discoteca, con una bionda che ha fatto ballare tutta l'Italia. Alla posizione numero 9 troviamo la sorpresa del 1979, Ether Parisi con Disco Bambina. Direttamente dal programma fantastico di Rai 1, Ether incantò con la sua energia, il suo sorriso e soprattutto con questo brano che divenne subito un tormentone. Una vera e propria esplosione di disco made in Italy cantata da una showgirl americana che diventò un simbolo televisivo della fine degli anni 70.

E dopo questo tuffo in pista, passiamo a un artista che con la sua voce calda e profonda sapeva conquistare soprattutto i cuori romantici. Julio Iglesias, la Spagna che conquista il mondo e anche l'Italia con Pensami. Era il 1979 quando Julio stava costruendo la sua immagine di Latin Lover internazionale. Pensami è una ballata intensa, intrisa di passione e nostalgia, perfetta per accompagnare le serate estive. Iglesias divenne presto un abitué delle classifiche italiane, capace di alternare brani ritmati a struggenti melodie romantiche.

dalla Spagna al mondo intero. Ora è il momento di un gruppo musicale che negli anni 70 ha dominato le classifiche globali, i Bee Gees. In settima posizione con Too Much Heaven, un brano che mostrava il lato più soul del gruppo australiano, lontano

hanno dalle luci della disco, ma sempre capace di emozionare con le loro voci in falsetto. Pubblicata come singolo di beneficenza, questa canzone dimostrò che i Bee Gees non erano solo ritmo da discoteca, ma anche melodia e cuore. Un vero classico senza tempo.

0: E se vi sembra di aver avuto troppa dolcezza, non andate via, i Bee Gees stanno per tornare, questa volta con energia e dramma. Noi ci fermiamo per una pausa, riprenderemo tra qualche minuto per la Hit Parade History 1979.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: On your radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1979.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1979. Ripartiamo dalla posizione numero 6, dove ritroviamo i Bee Gees, ma con tutta altra atmosfera. Tragedy, un pezzo potentissimo, dominato dal ritmo incalzante e dalla drammaticità del titolo. Era l'epoca in cui i fratelli Gibb erano ovunque, nei film, nelle radio, nelle discoteche, e questo brano ne è la prova. Travolgente, quasi teatrale, ancora oggi capace di farci muovere i piedi.

Dalla tragedia passiamo invece alla dolcezza di un cartone animato che ha fatto piangere e sognare milioni di bambini italiani. Quinta posizione per Rémy, le sue avventure. Chiunque fosse bambino alla fine degli anni 70 ricorda la sigla del cartone giapponese, trasmesso in Italia, è subito diventato un cult. La canzone, interpretata dal gruppo I Ragazzi di Rémy, raccontava le peripezie del piccolo orfano e riusciva ad emozionare non solo i più piccoli, ma anche i grandi. È la dimostrazione che in quegli anni le sigle dei cartoni potevano tranquillamente competere con i grandi successi pop.

Ed ora, dopo tanta nostalgia, torniamo in pista con uno degli idoli femminili dell'epoca. Bello, talentuoso e con una energia unica, Miguel Bosé, in quarta posizione con Super Superman. Spagnolo come Julio Iglesias, ma con un'immagine completamente diversa. Giovane, ribelle, icona di stile, Super Superman è una canzone frizzante, ironica, capace di diventare un hit internazionale. Miguel Bosé in quegli anni era una vera star, amato dai giovani e protagonista di quella miscela perfetta tra pop, glam e spettacolo.

0: Questa è Parade History, dedicata al 1979. Io sono Pasquale Auletta e noi ci prendiamo un'altra pausa. Ritorniamo tra poco con le ultime tre posizioni, o meglio, le prime tre posizioni di questa classifica.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: WRN Radio.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 1979.
4: Ultimo blocco di questa Hit Parade History dedicata al 1979. E ora saliamo ancora più in alto perché ci avviciniamo al podio. A prenderci per mano è il molleggiato nazionale Adriano Celentano, al terzo posto con Soli. Un brano che racconta la solitudine ed il bisogno d'amore con la consueta intensità del molleggiato. Celentano nel 1979 era già un'icona della musica italiana, ma con Soli riuscì ancora una volta a rinnovarsi, a emozionare ed a conquistare il pubblico. Una canzone intima, profonda, che resta una delle sue più amate ballate.

E dalla solitudine passiamo ad un artista che invece sapeva parlare d'amore con voce vellutata, Julio Iglesias, che torna in classifica al numero 2 con Se tornassi. Un titolo che è già una promessa, un brano intriso di nostalgia e romanticismo. Julio, con il suo stile elegante e la sua interpretazione appassionata, riusciva a far innamorare milioni di fan e in Italia divenne quasi di casa. Questa canzone, malinconica ma dolce, è un tipico esempio del suo modo di trasformare la musica in emozione pura.

adesso ci siamo, è il momento del numero uno, il brano che ha segnato il 1979, l'estate del 1979, il Festival Bar di quell'anno ed un'intera generazione. Signore e signori, Alan Sorrenti con la canzone regina delle classifiche del 1979, Tu sei l'unica donna per me. Questa canzone vinse il Festival Bar, rimase in vetta per settimane, diventando una delle più grandi hit italiane di sempre. Sorrenti, che fino ad allora era conosciuto soprattutto per i suoi brani più sperimentali, cambiò completamente pelle e conquistò tutti con una melodia semplice, diretta e romantica. Ancora oggi è impossibile non canticchiarla. Era l'estate italiana, era il 1979 e questa canzone ne è il simbolo assoluto.

0: E con Alan Sorrenti chiudiamo la nostra classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Un anno che ci ha regalato emozioni fortissime, dalla poesia di Venditti alla disco di Eder Parisi, dalla dolcezza dei cartoni alla potenza dei Bee Gees, fino al romanticismo di Julio Iglesias e al trionfo di Celentano e Alan Sorrenti. Grazie per essere stati con noi a Hit Parade History 1979. Vi aspettiamo alla prossima puntata con un altro viaggio nella musica che ha fatto la storia. Io sono Pasquale Auletta, a presto con un nuovo appuntamento dunque con Hit Parade History e buona musica a tutti.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
2: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro, rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a lanciare oltre 1000 missili per spazzare via la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Nella notte è attaccata con droni la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito, una vittima anche ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9, capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera Kallas mette in guardia: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Le elezioni parlamentari in Lettonia, lista unita, il partito del premier uscente Kulbergs si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo-europea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti populisti. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra di bilancio. La Premier confida nell'extra deficit concesso dalla Commissione Europea su difesa ed energia per mettere in campo una manovra più espansiva. Sentiamo Laura Supino.
4: Il documento di finanza pubblica approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, base della manovra economica 2027, dovrà essere inviato all'esame di Bruxelles entro il 15 ottobre. Il governo ha deciso di sfruttare i margini di flessibilità concessi dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e a un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro.
2: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due 2 aprile a Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
6: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
5: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane regolare e scorrevole sulle principali autostrade del territorio, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Per gli eventi anche quest'anno negli spazi della Fiera di Roma esce nel Romix, il Festival Internazionale del Fumetto. Ultimo giorno dell'animazione del cinema e del gaming. Per agevolare gli spostamenti dei visitatori per le giornate di oggi è potenziata l'offerta ferroviaria per la linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto. Proprio sulla linea FL1 è prevista un'interruzione della circolazione tra Tiburtina e Ostiense a causa di lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto. Tutti i dettagli sul nostro sito e l'app Astral Infomobilità. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
9: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
11: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
12: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
11: Niente, ignora tutti i messaggi.
13: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Ed eccoci qui, cari amici, eccoci qui, siamo prontissimi a partire con la puntata di oggi. Intanto voglio iniziare col salutarvi e darvi il benvenuto in A Tempo Perso. Poi, se pensate che perdere tempo sia un peccato, vi dimostrerò il contrario. Sapete che tante delle più grandi scoperte scientifiche sono nate proprio quando qualcuno magari stava pensando di perdere tempo, no? Oppure magari stava parlando di perdere tempo, no? Oppure magari stava facendo tutt'altro. Pensate alla penicillina, pensate al microonde, pensate addirittura

E allora, cari amici, io oggi voglio parlarvi di calcestruzzo ecologico, quello che viene dalla toiletta, avete capito bene? Insomma, non so se avete presente il calcestruzzo, no? È quel materiale praticamente grigio, se vogliamo anche un po' freddo, un po' triste, con cui si costruisce praticamente tutto, no? Ci si costruiscono palazzi, ponti, marciapiedi, insomma, ha un grandissimo difetto però, che per produrlo si usano una quantità industriale di energia e soprattutto si emette tantissima anidride carbonica. Però gli scienziati hanno appena trovato l'ingrediente segreto per renderlo più verde, soprattutto più sostenibile e incredibilmente anche molto più resistente. Non stiamo parlando di un minerale raro, perché viene dritto dai nostri scarichi della toilette. Insomma, dovete stare tranquilli, perché queste non sono scene appunto da film comico, ma non ci sarà un effetto schifo. Però i ricercatori hanno preso i fanghi di depurazione delle acque reflue umane, li hanno essiccati e li hanno sottoposti ad un processo chiamato piro

il 10% del cemento tradizionale con questa polvere, il calcestruzzo finale cambia le proprietà chimiche, ovvero diventa un materiale molto meno poroso, che assorbe meno acqua e soprattutto che resiste fino al 40% in più alle crepe, agli urti e al peso delle strutture. Quindi pensate al valore di una cosa del genere. Invece di andare a spendere milioni per smaltire i fanghi di depurazione come un rifiuto ingombrante, li trasformiamo praticamente in una risorsa preziosa per andare a costruire case, infrastrutture, edifici a basso impatto ambientale. Insomma, d'ora in poi, quando passerete magari davanti ad un grattacielo e ne amminerete le fondamenta, potrete sorridere pensando che quelle mura hanno davvero una bella storia da raccontare.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

o una sessione in palestra, con la speranza logicamente che ci diano il via libera per mangiare un po' di più a cena. Però una ricerca recente ha voluto mettere alla prova questi dispositivi per capire quanto siano davvero precisi. I ricercatori hanno preso un gruppo di volontari, li hanno messi appunto a pedalare su cicletta, a correre su tapirulan, e li hanno collegati a macchinari medici di altissima precisione da un lato, mentre al polso queste persone indossavano i più famosi smartwatch in commercio. Il risultato è, diciamo che dipende da che cosa volete misurare. Se parliamo di battito cardiaco, gli smartwatch sono promossi a pieni voti, ovvero i sensori ottici moderni sono diventati fantastici e sbagliano veramente di pochissimo. Però quando si passa alla famosa sezione calorie bruciate, beh, lì diciamo che la tecnologia comincia ad usare un po' troppa fantasia, e vi spiego perché lo smartwatch praticamente non ha un sensore in grado di vedere il grasso o il glicogeno che stiamo bruciando. Quindi, per darvi quel numero, lui usa degli algoritmi matematici generali basati su quelli che sono i vostri dati iniziali, come ad esempio età, peso, sesso, frequenza cardiaca. Però diciamo che ogni

un ottimo stimolo per fare movimento, però non come un contabile infallibile. Detto questo, cari amici, magari per fare un po' di movimento potreste iniziare a ballare un po' sulle note della nostra bellissima musica.

Avete presente, cari amici, quella sensazione bellissima che definirei quasi magica di quando vi tuffate nelle pagine di un buon romanzo e magari dimenticate completamente le notifiche dello smartphone, dimenticate il lavoro, l'orario, le scadenze? Ecco, dovete sapere che le neuroscienze hanno scoperto che quella non è soltanto una

abbassare i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, di oltre il 60%, e per avere un effetto più rapido di una passeggiata o di una tazza di tè caldo. Insomma, in un mondo in cui siamo costantemente bombardati da video di 3 secondi, magari contenuti frammentati, regalarsi 20 minuti di lettura alla sera magari è la scelta migliore che possiamo fare per proteggere la nostra mente, per cercare appunto di recuperare un pochino. Detto questo, direi di ascoltare un po' di musica, magari mentre scegliamo il libro che cominceremo a leggere stasera, perché detto questo, cari amici, secondo me qualche pagina io stasera me la vado proprio

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

E allora, cari amici, se fate un bel giro in qualsiasi palestra, centro sportivo, studio di fitness, troverete stanze piene di persone che sono intente a fare lezioni di Pilates. Il Pilates è una disciplina sinonimo di eleganza, postura corretta, flessibilità, insomma, di benessere.

e ovvero prese le molle dei letti d'ottone, quelle dell'accampamento, insomma, le attaccò alle spalliere delle brandine per creare delle resistenze, usò delle cinghie, delle carrucole e i bastoni per far muovere appunto gli arti dei malati senza sforzare le articolazioni, e quelle brandine poi modificate erano i primissimi prototipi del reformer.

Cari amici, purtroppo siamo arrivati ai titoli di coda di questa puntata di A Tempo Perso. Il tempo vola quando ci si diverte, questo ormai lo sappiamo, però soprattutto quando si scopre quanto possa essere assurdo, geniale e inaspettato il mondo della scienza e della tecnologia. Io spero che da oggi guarderete un po' le cose che vi circondano con un pizzico di curiosità in più. Insomma, voglio ricordarvi che non avete sprecato un'ora della vostra giornata, ma l'avete semplicemente investita per allenare la mente e sorridere un po'. Insomma, io mi sono divertito in vostra compagnia, vi aspetto con la prossima puntata con tanti

0: Quando si perde tempo, alla fine il tempo non si perde. Detto questo, io voglio salutarvi e lasciarvi con quella che ormai da tanti anni è quella raccomandazione che vi faccio da sempre. Cari amici, mi raccomando, fate i bravi.
1: Sono le 9:57 minuti.
2: VRN Radio. VRN News.
3: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
14: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: cresce, su cresce.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
2: E perdo la lucidità, spengo le luci della città, perché mica sei stuccato, cuori rotti di porcellana.

0: Infomobilità.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità a servizio della Regione Lazio. Rimane scorrevole il traffico sulle grandi autostrade del territorio, comprese le consolari e le carreggiate del grande raccordo anulare. Qualche rallentamento è segnalato sulla via Appia, dal raccordo fino a via delle Capannelle in direzione del centro. Rimaniamo nel centro, oggi l'area dell'Euro ospiterà la World Triathlon Cup di Roma. Dalle 8.30 alle 11 saranno chiuse al traffico via Cristoforo Colombo, via l'America, viale Oceania e viale dell'Umanesimo. Modifica anche per il trasporto pubblico, con deviazioni di percorso, con numerose linee bus che servono la zona. Il dettaglio sul nostro sito e app di Astra, l'infomobilità. È tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento da Marco Ciluffo e la Sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 10:59.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sono le 11:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca. In bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Benvenuti a Beat Time, cari miei web radioascoltatori, un programma che ha il compito di far conoscere la classifica dei più streamati, scaricati, comprati, ascoltati. L'attenzione è rivolta verso i primi 10 posti in classifica, ma non perde il focus verso i due fanalini di coda, 12° e 11° posto. Loro bussano incessantemente chiedendo di entrare. Abbiamo ascoltato al 12° posto e comunque in discesa Moving to the Sun di Hagel, Email Angel, Ultranate. All'11° posto troviamo Annalisa e Madame con Amica. Che accoppiata, sono così diverse. Addirittura Annalisa ha rinunciato al suo solito look vagamente sadomaso per appropinquarsi a Madame, tutta così abbottonata. Chissà quali saranno i colpi di scena che questa classifica ci rivelerà. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Accendete i vostri dispositivi d'ascolto preferiti. Inizia Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto Kintsugi di Elisa. Kintsugi, parola giapponese che indica l'arte di riparare la ceramica con l'oro. Le crepe non vengono nascoste, ma valorizzate. Un'immagine perfetta per raccontare come le nostre fragilità possano diventare una forza. Ho sempre pensato a quanto fosse meravigliosa quest'arte. Elisa ne ha estrapolato il significato recondito, frutto di una nuova filosofia che chiede all'essere umano di incanalare il dolore e trasformarlo in energia. Tutto facile a parole. Al nono posto, Rieko Sombro con My Body Isn't Ready. Siete pronti? Siete caldi? Ebbene, Sombro non lo è. All'ottavo posto abbiamo Ernia con Dedica. Anche questo brano, come quello di Elisa, parla di fragilità e di come ci si possa rialzare dopo una brutta caduta. Ernia la dedica, la fa alla sua Milano, che lo ha fatto crescere. Settimo posto, Bass Persuaders di Miley Cyrus. La copertina del singolo la mostra mentre scoppia una bolla di chewing gum di una finezza.
1: Kick Time, numero 9.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Your radio station.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Hit time. Hit time. Numero 7.
4: Let's go.

0: Settimo posto, Miley Cyrus con Bass Persuaders. Il messaggio centrale è abbastanza attuale. Si parla di una generazione sempre più connessa agli schermi, ma sempre meno capace di vivere il momento, ballare e stare insieme davvero. Il basso della musica diventa la forza che convince, Persuaders, le persone a lasciarsi andare e a ritrovare il contatto umano. In sesta posizione troviamo Marrakesh con Guè e la loro Casini, che sicuramente parla di quelle persone che, seguendo il consiglio di Miley Cyrus e lasciando gli schermi, si sono messe nei casini in real, come si diceva qualche decennio fa. Si dice ancora in real per indicare cose accadute in presenza. Comunque scherzavo, per sapere di cosa parla Casini non ci resta che ascoltarla. Di cosa sa? Sa di Coolio, ricordate Gangsta's Paradise? Praticamente è quella. Al numero 5 abbiamo Saif con Parlar d'amore. Una ballata dal sapore abbastanza classico, da ballata appunto.
1: Kick Time, Kick Time numero

0: vita.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
14: Hit Time.
15: Numero 5.

0: Dicevamo prima che nel brano di Marrakech è qua, sesto posto in classifica, c'è Sapore di Culio. Per me c'è tutto Culio, ma tutto, tutto. Praticamente la canzone è questa. Ma la caratteristica dei rappers, almeno quella che mi è rimasta impressa, è dare completamente importanza al testo, spesso usando musiche famose, come questa di Culio. Saif, che ultimamente ho sentito varie volte chiamare Saif, è stato protagonista in questa classifica altre volte. Ancora non ho finito di fischiettare la mia chitarrina Nen. Tenerissimo come sempre Saif, lo abbiamo trovato al quinto posto. Al quarto posto c'è Cesare Cremonini, che è in pienissima attività ultimamente con Paparazzi. Questo è un brano molto pop, e d'altronde lui da quello viene. Per quanto ogni tanto dentro alle sue canzoni si trovano tracce di cantautorato allo stato puro. Ma diamo la super mega gustosa sbirciata al podio. Ecco, sono in punta di piedi e scorgo Aria Star e Peggy Goo con la loro Woman. Proprio così, Woman staccato, perché tra Woman c'è una virgola. Terzo posto.
1: Hit Time numero 4.

0: hear it, the more you feel it.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Hit Time! Hit Time!
5: Numero 2.

0: Al quarto posto abbiamo ascoltato Cesare Cremonini con Paparazzi. Paparazzi non parla davvero dei fotografi, ma li usa come simbolo in un mondo in cui è difficile distinguere la realtà da ciò che viene raccontato, fotografato o fatto credere. Il brano riflette su un confine sottile tra verità e immagine pubblica, su come spesso si giudichi una persona attraverso voci, foto, narrazioni, senza conoscere davvero i fatti. Bravo Cesare, questo argomento ci tocca un po' tutti. Al secondo posto, Danzetteria di Madonna, tra gli autori spicca Lou Reed. Anche se è già mancato da un po', evidentemente hanno citato qualche suo pezzo. Vi saprò dire meglio dopo. E siamo finalmente arrivati in vetta. E in vetta svetta un'altra formazione occasionale. Vanno tanto di moda ultimamente. Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Primo posto meritatissimo. Sono molto molto felice, sia per Fibra che per i Pinguini. Grandissimi. Ascoltiamo quindi Goya al primo posto.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 1.

Ed ora che c'è il riepilogo. Decima posizione, Kim Sugi di Elisa. Nono posto, My Body Isn't Ready di Sombra. Ottavo posto, Ernia con Dedica. Settimo posto, Bass Persuaders di Miley Cyrus. Sesto posto, Casini con Marrakesh e Gue. Quinto posto, Parlar d'amore di Saif. Quarto posto, Paparazzi di Cesare Cremonini. Terzo posto, Woman, Ira Star, Peggy Goo. Secondo posto, Danceteria di Madonna. E al primo posto, Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. It's Time finisce qui. Io sono felicissima per questa esplosiva apertura della nuova stagione radiofonica di VRN Radio. La classifica era veramente stupenda. Sono lieta di darvi appuntamento per la prossima domenica alle 12, ma nel frattempo non dimenticatevi di Oro, in onda il giovedì alle 22. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio con te, tutti i giorni, tutto il giorno. Ciao!

0: Radio. Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
1: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
0: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nelle prossime settimane, se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
0: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra, Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
3: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
0: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Kayode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sono le 13:04.
6: URL Radio.
7: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
8: Al mio segnale, alzate il volume.
9: 3, 2, 1.
10: Ben ritrovati in Radio Ricordi. Salve a tutti, io sono Fabio Bacco. Oggi vi portiamo a viaggiare per mano proprio grazie ad una segnalazione che ci è arrivata da molte persone sulla nostra pagina di Radio Ricordi su Facebook. Oggi parliamo di In the Air Tonight, famoso brano musicale pop rock scritto nel 1980 dal Phil Collins, autore anche del brano, e pubblicato l'anno successivo nell'album Face Value. Per il cantante, che all'epoca era la voce dei Genesis, mitico storico gruppo Genesis, si trattò del primo singolo da solista. In seguito lo stesso Phil Collins ha ripubblicato il brano sia nell'88 che nel 2007, e sono numerosi gli artisti che hanno inciso una cover di In the Air Tonight. Il brano fu scritto da Phil Collins nel 79 e ad ispirare l'artista fu la rabbia provata dopo il divorzio dalla prima moglie, Andrea Bertorelli. Inizialmente Phil Collins pensò di farlo incidere i Genesis, la band di cui faceva parte, ma poi fu deciso che fosse solamente il cantante a registrare il pezzo perché troppo personale. Il singolo raggiunse il secondo posto nelle classifiche del Regno Unito e la canzone parla dell'astio nei confronti di un'altra persona, astio che fa maturare un desiderio di vendetta. Il protagonista della canzone dice infatti che anche se dovesse trovare questa persona in difficoltà, persino in procinto di annegare, non allungherebbe una mano per salvarla, perché i torti subiti non si dimenticano. Collins ebbe in seguito modo di spiegare che questo annegamento è da intendere in senso puramente figurato, e in questa notte sente nell'aria che il momento per la resa dei conti è finalmente arrivato. Il testo naturalmente dice così: riesco a sentirlo venire nell'aria stanotte, oddio. Ho aspettato questo momento per tutta la vita, e allora riesci a sentirlo nell'aria stanotte? Oh sì. Beh, mi avessi detto che stavi affogando, non ti avrei dato alcun aiuto. Ho già visto il tuo viso, amico mio, ma non so se tu sai chi sono io. Beh, ero lì e ho visto ciò che hai fatto. L'ho visto con i miei stessi occhi. Quindi, puoi cancellare quel sorriso. So dove sei stato. È stata tutta una montagna di bugie. E riesco a sentirlo venire nell'aria stanotte. Ho aspettato questo momento per tutta la vita. Eh sì, riesco a sentirlo nell'aria. Beh, mi ricordo, non preoccuparti, come potrò mai dimenticare? Non mi freghi, perché la sofferenza non si mostra, ma il dolore continua a crescere. Questo non è qualcosa di nuovo, né per me né per te. Riesco a sentirlo nell'aria stanotte. Oddio, ho aspettato questo momento per tutta la vita. Riesco a sentirlo nell'aria. Ho aspettato questo momento per tutta la vita. E adesso riesco a sentirlo. In the Air Tonight, oggi in Radio Ricordi con

0: Vi sono venuti brividi addosso ascoltando questa canzone. Beh, sì, una versione un po' diversa, remixata, ma naturalmente sempre bella, sempre attuale. In the Air Tonight di Phil Collins, ripescata oggi grazie alle vostre segnalazioni sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Pacco, grazie a tutti voi anche per oggi per aver ascoltato le nostre pillole di ricordi musicali. Come al solito, io vi aspetto qui e alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Coffee Radio. Let's go. Sounds good.

ore del tram, mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. In apertura subito la chiusura della regionale della Vandra, siamo nel territorio di Frosinone per intervento ACEA in seguito di una perdita idrica. Siamo all'altezza del chilometro 28 e 600, prestare attenzione, segnaletica sul posto. Risolto l'incidente in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Pontina e l'allaccio con la Roma Fiumicino, al momento traffico scorrevole. Gli eventi nella capitale nella giornata di oggi, possibili ripercussioni sulla viabilità per il Festival Internazionale del Fumetto. Per agevolare gli spostamenti dei visitatori è potenziata l'offerta ferroviaria per la linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto. Attenzione però, anche durante questo fine settimana proprio sulla linea FL1 è prevista un'interruzione della circolazione tra Tiburtina e Ostiense per lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto. Tutti i dettagli su queste e le altre notizie sul nostro sito e l'app di Astra l'Infomobilità. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:58.
0: VRN Radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Cosa sono?

0: 14:58.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nelle prossime settimane, se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra, Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
5: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto, rivolgendosi a Trump.
2: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Your radio station.
7: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Se qualcosa è andato storto, se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo che sulla strada regionale della Vandra, nel territorio di Frosinone, la strada è chiusa all'altezza del chilometro 28.600. La chiusura è necessaria per consentire un intervento di ACEA a seguito di una perdita idrica. Ci spostiamo sulla via Appia, segnaliamo un incidente, code all'altezza di Frattocchie in direzione del raccordo anulare. Ed infine gli eventi. Oggi a Marino, appuntamento con la 102esima Sagra dell'Uva. Alle 15.30 partirà il corteo storico. Attraverserà le vie del centro, riportando Marino indietro nel tempo. Alle 17.30 arriverà il tradizionale miracolo delle fontane che danno il vino. In occasione della sagra, l'area del centro storico sarà interessata da varchi di accesso e modifiche alla viabilità. Prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti sul posto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.
0: QRN Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
5: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne per il primo turno delle presidenziali 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45%, dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
2: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Buon pomeriggio e benvenuti qui su VRN Radio. Con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. E in questo nostro appuntamento domenicale e di seconda stagione non potevamo non parlare di quello che è un tema che divide le masse: lo svuota armadio. Non solo vestiti, ma anche il coraggio di liberarci del vecchio per fare spazio al nuovo. E poi, diciamocelo, se non lo metti da tre stagioni, non lo metterai mai. Quindi, prendete quello che volete lanciare via e siate pronti con me e via! Stare con

Negli ultimi anni lo svuotarmadio è diventata una vera e propria religione, una sorta di obbligo che facciamo ogni stagione per liberarci di tutto quanto quello che è un po' superfluo, per sentirci meno in colpa.

arrivare a quelle che sono diventate delle app di rivendita che ci aiutano a guadagnare e a vendere quelli che possono essere dei prodotti. Ammettiamo che anche Marie Kondo quest'anno ha fatto e ha alzato la mano e ha detto di essere una di noi, perché pure lei non riesce ormai con i suoi figli a stare al passo alla sua organizzazione maniacale. Quindi Marie Kondo, una di noi, e noi ne siamo lieti. Ma tornando a quello che è l'attenzione, c'è differenza tra minimalismo e buttare via le cose a caso. Io mi domando e vi domando: avete mai fatto uno svuoto armadio radicale? E come vi siete sentiti dopo? Più leggeri o più nudi? Vi invito a scrivere e a scriverci sulle nostre pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN Radio, e da quest'anno anche sulla mia pagina personale Fubi Albanese. Mi raccomando, vogliamo sapere la vostra, come sempre.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: e permettetevi anche questa volta di ringraziarvi, perché come sempre la mia community è sempre subito proattiva e iniziano già ad arrivare i primi commenti e a darci qualche indicazione. Infatti la nostra cara Sara ci scrive: io tengo tutto, magari torna di moda, ho ancora le spalline anni 80, non si sa mai. Allora Sara, ti devo dire che sulle spalline c'hai ragione. Ora quest'anno soprattutto la silhouette impone un po', la spallina aiuta. Sono stata in queste ultime settimane in diversi matrimoni, ho fatto la stagione estiva come tutti e vi devo dire che nei matrimoni di fine maggio o quelli di settembre la spallina ha aiutato, perché ha permesso di avere una silhouette un po' più in forma, quindi su quello va bene. Mi viene da dire, hai tutto questo spazio, Sara? Domanda, ti domandiamo. Mentre invece Marco ci confessa: ho liberato due sacchi di vestito e mi sono sentito come dopo una dieta detox, svuotato ma felice. Avrei magari anche rimpinguato il portafoglio? Facendo decluttering, le tasche si rimpinguano? Riuscite a vendere bene quelli che sono i vostri capi che non riutilizzate più? Insomma, accumulatori contro minimalisti. Siamo ben curiosi di capire chi è che la vince. Quale delle due categorie è più affine a voi? Scriveteci e continuate a scriverci sulle nostre pagine social.
1: Ci

per i dubbiosi è bene dare qualche regola d'oro su come fare effettivamente un decluttering a regola d'arte. Bene, è sempre e solo una regola. Avete bisogno di 3 cartoni, 3 scatole, quello che più preferite, e dividere in 3 categorie: ciò che avete deciso di tenere, ciò che avete deciso di donare e ciò che avete deciso di vendere. Ogni categoria rappresenta una stagione. Ciò che avete deciso di tenere: sui vestiti vi consiglio sempre di tenere quel capo basico che ci salva la vita sia nell'aperitivo con le amiche, ma anche per le ore di ufficio, oppure quel blazer che ci fa essere sia scanzonati che eleganti, o quella felpa che ci salva sia dal freddo serale d'estate, ma che ci permette anche di essere casual chic tutto il giorno, anche in palestra. Quello che avete deciso invece di donare, perché non vi rappresenta più, perché ormai non vi appartiene, e che magari qualcun altro potrebbe dare un valore aggiunto diverso, e quello che invece è proprio una chicca che avete deciso di vendere, perché sebbene a voi non vi dia più nulla, può invece darvi economicamente quel qualcosa in più, rimane e tiene ancora quel valore e quel successo nel suo borsiglio. Diciamoci che queste regole d'oro valgono un po' anche nella vita, questa sorta di filosofia zen in cui dobbiamo capire cosa tenere, cosa lasciare e cosa trasformare, un po' come le camicie.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

eccoci arrivare con altri commenti da parte del nostro pubblico. E la nostra cara Giulia ci dice: ho trovato una felpa della colonia estiva del 2002, praticamente vintage. Ebbene sì, sono passati ben 23 anni. Oh mio Dio, non fateci pensare, 23 anni, un'era geologica. Luca invece ci dice che ogni volta che svuota l'armadio compra qualcos'altro online. È come quando finisci una dieta e ti premi con la pizza. Beh, effettivamente, se si è abbastanza shopping addicted, quindi un po' amanti di quello che è l'acquisto compulsivo, liberarsi di qualcosa ti fa subito sentire quell'acquolina e quella voglia di comprarne subito un'altra. Diventa poi un po' come un cioccolatino, ne mangi uno e ne hai subito voglia, la tentazione di comprare qualcos'altro. Ecco perché il grande paradosso moderno è che svuotiamo gli armadi per comprare cose nuove. Un consumo circolare o un consumo infinito? Secondo voi siamo più bravi a comprare e rivendere, quindi far girare la ruota del criceto, o semplicemente stiamo facendo come un vortice, una spirale continua di roba? Scriveteci, voglio sapere sempre la vostra. Oh,

0: Oggi lo svuotarmadio ha anche un lato davvero trendy. Se fino a qualche anno fa pensare di metterci la maglietta, il pantalone o la scarpa di un perfetto estraneo che fino a una settimana fa l'aveva appena indossata, onesti, ci faceva un po' accapponare la pelle e far venire un inizio di orticaria, una sorta di preludio alla dermatite. Adesso invece app di riciclo e di moda ce ne sono sempre di più, sia di extra lusso come Vestiaire Collection, ma anche dove si perfetti sconosciuti si possono scambiare da tutto il mondo, tutta Europa, quelli che sono i loro vestiti, come The Pop, come Wallapop, come Vinted. E mercatine vintage, manifestazioni, eventi e boutique sono presi perennemente di assalto. Tra l'altro, tra i vari assalti, io vi invito a guardare soprattutto le pagine di Bellezza e Bestialità, perché a proposito di svuotarmadio, anche noi siamo attivi nel farlo, il nostro svuotarmadio. E quindi chissà, magari parlando con noi potrete avere delle chicche e in DM possiamo vedere quello che vi può interessare. Ma mi viene in mente e mi pongo una domanda: arriveremo quindi mai ad avere armadi in abbonamento, un po' come Netflix? Mi stanco della giacca, la restituisco e me ne arriva subito un'altra? Una sorta di moda on demand. Io voglio sapere la vostra e mi raccomando, state sintonizzati e seguiteci sulle nostre pagine social di Bellezza e Bestialità VRN e Fubi Albanese.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla diramazione Roma Sud segnaliamo code tra Torrenova e il raccordo anulare in entrata a Roma. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, sempre per traffico ci sono code tra Ponte Galeria e Parco dei Medici, direzione raccordo. Proseguendo, code all'altezza di Via del Cappellaccio in direzione EUR. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria, proseguendo code tra Tuscolana e Appia. In esterna, a causa di un veicolo in avaria, ci sono code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Pontina. Più avanti, per traffico, si rallenta tra Ardiatina e Appia. Code anche sulla via Aurelia tra Palidoro e Torre in Pietra, direzione Roma. Ci spostiamo a Frosinone, segnaliamo un incidente sulla strada statale Maria e Isola Casamari. Code all'altezza di Castelmassimo in direzione della 1 Roma-Napoli. Ed infine aggiornamento sulla strada regionale della Vandra, sempre nel territorio di Frosinone. La strada che era stata precedentemente chiusa per consentire un intervento di ACEA, a seguito di una perdita idrica, è stata riaperta alla circolazione. Al momento però si transita a senso unico alternato all'altezza del chilometro 28.600, per consentire la conclusione delle operazioni e garantire la sicurezza della viabilità. Si raccomanda quindi di prestare attenzione e di procedere con prudenza nel tratto interessato. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 17 e 59 minuti.
1: URN Radio. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi: ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie, adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance, degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui rimanete qua, perché arriverà tra qualche istante. Ma adesso, per partire, c'è

0: Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Bofill, personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narrata Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.
1: Golden Classic.

Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Life Saver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si arriva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che ha in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, beh, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico niente.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it. WRN Radio.

0: è stata una delle voci più importanti musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson. Anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. L'ho detto due volte, avremmo ascoltato Bobby Womack, eccolo qua.
1: Hey, baby, this is me.
2: Don't you know what time it is?
1: Well, I want to talk
2: to you. I have to get up in the morning and go to work. Call me back tomorrow night.
1: Damn, it's cold.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin, purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: your radio station.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Hit Station.

Adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione. Però, caspita, lei c'è una voce di quelle che è importante. Mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone, che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind & Fire.

ancora di sfogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha a fianco a te che cade per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente cominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

Donna Summer, grande, grande, lei, grande il produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo in un prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
5: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne per il primo turno delle presidenziali 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45%, dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
2: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: State ascoltando Rainbow, tutti i colori della settimana, questo è il nostro recap.

settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, qualcosa per te.

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samora J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che Bella Vita. Quanto è piccola.

0: Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
13: Mio?
12: Sì, e anche di tutti gli altri.
14: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
12: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
13: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
14: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
15: State ascoltando Rainbow, tutti i colori della settimana, questo è il nostro recap.
0: Benvenuti nella Italian Chart. Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

Totalmente questa settimana il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: E questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Julie insieme a Bresh con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh e Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
5: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne per il primo turno delle presidenziali 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
2: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla 24 Roma Teramo, per traffico ci sono code a tratti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama, proseguendo code anche all'altezza di Lunghezza, direzione Roma. Ci spostiamo sul tratto urbano, in Complanare segnaliamo un incidente, code tra il raccordo e Tor Cervara, in direzione della tangenziale Est. Sulla 1 Roma Napoli, code a tratti tra Colleferro e Valmontone, direzione raccordo. Anche sulla diramazione Roma Sud, in direzione del raccordo, si procede a rilento a partire da Torrenova. Sulla Roma Fiumicino, sempre per traffico, ci sono code a tratti tra Ponte Galeria e Parco dei Medici in direzione del raccordo. Proseguendo in direzione Eur, code all'altezza di Via del Cappellaccio. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria. Proseguendo, code tra Tuscolana e Appia. In esterna ci sono code tra svincolo Roma Fiumicino e Via del Mare. Più avanti, per traffico, si rallenta tra Laurentina e Appia. Rallentamenti anche sulla Cassia Bis tra le rughe e il raccordo anulare verso Roma. Ed infine la via Pontina, code a tratti all'altezza di Castel Romano, direzione Roma. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.
9: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
10: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
11: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoiono durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati, cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con l'udio, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque

0: di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che è un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave, mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona.

mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia. Gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chick to chick, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Smells Like Ten Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
1: Da leggere.
5: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
2: Da leggere.
6: The Call di Massimo Grilli, Leone Editore. Cosa succederebbe se un giovane anarcoide cercasse, anche attraverso i social, di convincere ciascuno che la felicità è possibile adesso, compiendo atti che per qualcuno hanno del miracoloso, mentre per altri sono trucchi da illusionista? Bene, la narrazione densa, ricca di significati e allusioni, ma assolutamente contemporanea di The Call, vi prenderà, in un crescendo di colpi di scena fino ad un imprevedibile epilogo.
1: Da leggere.
7: 1922-1926, gli anni della marcia verso la dittatura. E cosa pensava davvero Benedetto Croce del fascismo nascente? Una visita dello Stato etico, a cura di Maurizio Tarantino ed edito da Grafe.it Edizioni, non è un libro di storia, è la testimonianza senza filtri di uno dei massimi intellettuali del Novecento. Ritrova allora gli scritti originali sulla trasformazione dell'Italia e domandati: può la storia insegnarci qualcosa sul presente?
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21:08.
9: VRN Radio.
10: VRN Golden Age.

0: Firenze.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: The more you feel it.

0: Twente.
1: WRN. Your radio station.
0: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: VRN Radio, la tua radio.
6: Oldies but Goldies.

passione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
14: Sono le 23.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
17: VRN Radio. Select e mixed by Dedo DJ.

del funky groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station. Nel funky groove.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire il viaggio itinerante all'interno di realtà che mettono in evidenza alternative contemporary R&B e uno sguardo importante verso i grandi classici del passato di funk and soul, e il tutto è naturalmente rispondente a Rare Funky Groove. Io sono Dedo e il primo brano che abbiamo ascoltato è denominato semplicemente Been Here Before, Damn.

Dopo una pausa di 5 anni, Tana Taylor ritorna con un progetto discografico che prende il nome di Escape Room. Ha riconosciuto il contributo fondamentale del fidanzato attuale, l'attore Aaron Pierre, che ha svolto un ruolo quasi executive producer ed appare nel suo visual album. La loro relazione poi è stata ufficializzata nel 2025 e nel mese di giugno si è pubblicamente mostrata insieme celebrando il compleanno di Pierre e condividendo momenti salienti all'interno dei social club di entrambi i profili. Bed on Roses, Tiana Taylor.

Si chiama semplicemente Tando Zide, cresciuta a Soweto in Johannesburg, proviene da una famiglia di genitori coristi, immersa sin dalla nascita in quella che è l'armonia del canto e della musica. Ha frequentato la prestigiosa National Schools of Art di Bremfontein, dove ha suonato in un'orchestra e cantando nel coro fondato da un gruppo a formazione a cappella durante il percorso appunto di studi del liceo, e sebbene abbia studiato quindi servizio sociale al Witwatersrand del 2018, la sua passione per la musica ha continuato a guidarla, e nel 2019 è stata finalista nel contest Emirates Pool of Jazz, un punto di svolta per delineare la sua identità artistica. Break, this is Tando. Tando. Un vecchio classico del palcoscenico musicale datato 1981, siamo nell'epoca ancestrale del funky music. Lei è Linda Taylor, In the Pocket.

Si chiama Habir, nasce a Fez in Marocco, si trasferisce in USA, in particolar modo nello stato della Virginia, all'età di 5 anni. È cresciuta con la musica di Hum Kutulm grazie all'influenza del padre, che lavorava come autista di limousine e ascoltava musica classica durante i viaggi, e aveva sviluppato un forte legame con queste radici nordafricane, e si definisce poi Habir un artista che fonde due mondi, le sue radici arabe e la musica pop occidentale. Habir parla apertamente di voler usare il proprio ruolo per combattere quelli che sono gli stereotipi sulle donne arabe musulmane attraverso l'immagine, ma soprattutto la musica. Butterflies.

0: un brano nuovo nell'interpretazione di Alternative Contemporary R&B per la Mr. Tank. Ricordate che già dall'età di 15 anni iniziò a registrare nel seminterrato di casa, condividendo rap personali. Un anno dopo, quando lei e il fratello pubblicano un freestyle video su Facebook che inizialmente si fece naturalmente notare, le dualità tra rapper e R&B sono state già dal primo mixtape Winter's Diaries, dove Think ha bilanciato il rap in incisivo e vocalità dolci, costruendo una versatilità che ricorda naturalmente il percorso di Lauryn Hill. In questa accezione, Can We Talk, niente po' di meno, insieme a Bryson Tiller.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Dedo DJ.

Curiosità dietro il gruppo musicale Kilk, denominato da Isaac Sartor, che racconta di aver iniziato a cantare nei nati di Los Angeles, dove si unisce con la sorella Deborah. Insieme hanno deciso di formare un gruppo e dopo alcune audizioni viene coinvolto anche Howard Huntsbury. Isaac scrisse i testi di It's a Winning Time ispirandosi allo slogan dell'icona basket Magic Johnson, It's a Winning Time, e realizzò il pezzo insieme a Felton Pilede di Con Fonshan. Il trio è anche ha partecipato anche alla colonna sonora di Penitentiary, esibendosi nella scena di un nightclub. Kilk con Baby You Can Be on the One.

0: suo nome è Nanny Guns, ha 22 anni, è di Baltimore, si trasferisce ad Atlanta in terra retta, dove scopre nuove opportunità creative e si immerge nella fiorente scena musicale. La sua prima passione per la musica sboccia prestissimo, inizia a cantare ed esibirsi all'età di 4 anni, partecipando a spettacoli scolastici, talent show, recite, coltivando questo talento vocale sin da bambina. Crescendo poi ascolta artisti di neo soul come Chrisette Michele, Keisha Cole, Jennifer Hudson, Lauryn Hill e tanti altri, ma fu proprio Whitney Houston a lasciare in lei un'impronta profonda, ispirandola ad elevare la propria voce e la presenza artistica. Nanny Guns, Capsule Grow.
1: Sometimes I sit and wonder where your mind's at, 'cause I can't seem to figure out where mine's at. I know this was more than just a quick lay.

curiosità su Harris Ford, si distingue per essere un giovane artista denominato come quello che intraprende il famoso Christian Pop, Gospel e R&B, forse una nuova ondata musicale che è emergente nel corso dei tempi prossimi, darà luce, lustro di sé. Comunque ci aggiorniamo nel luglio del 2025, ha registrato, pensate, ben 23 milioni di streaming totale su un 112.000 ascoltatori mensili e 27.000 followers sulle piattaforme musicali. Le canzoni, diciamo, più ascoltate di questo repertorio sono naturalmente This I Know, Show Me Love, My Good, Keep In, Bad Energy, Paul Paint the Sky. Noi abbiamo ascoltato semplicemente Choice. This is Harris Ford, una versione, come si suol dire, neck dubbing, come uscì a quell'epoca nel 1983 l'album di remix di questa formazione che stava andando per la maggiore, almeno per quel che concerte il loro primo album, che prendeva il nome di Body Talk nel 1980. Oggi prendiamo la night dubbing version di un prodotto musicale che prendeva il nome di Burning Up.

0: importanti polemiche orbitano attorno al signor Kehlani, in particolar modo nel secondo semestre del 2025, il primo che ha ritirato la sua partecipazione alla SOSF Pride Festival di San Francisco, che era previsto a giugno del 2015. Nel 2025 gli organizzatori hanno descritto una decisione come amicale, senza specificarne però i motivi. E poi la Cornell University ha cancellato la sua esibizione tradizionale evento di Slope Day in maggio 2025 a seguito di quelle che sono state le proteste e le prese di posizione sulle politiche di Israele e la Palestina. A noi interessa la musica, era quella appunto di Chose of Kehlani. Se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ. È mezzanotte e un minuto.
2: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: niente, ti stai facendo una canna.
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
6: Web Radio Network Night. La notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

sbagliati. Qualcuno ha preso il mezzo.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: È l'una.
3: VRN Radio.
2: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: È l'una e 59 minuti.
5: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.